0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection. La colonna sonora appunto del film Metropolis, ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: disco che ti fa venire subito la pelle d'oca, DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Sport con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Pensa quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi. Tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: dance and wonder.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: Stateless con God is a DJ era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6.

e arriva dagli Aldo Brothers. È proprio lui, quel Malik degli Aldo Brothers, che nel 1999 uscì con questa bellissima You Don't Know Malik. Oddio, bellissima, un disco carino che ci ha fatto ballare, ci ha fatto divertire. Tra l'altro, insomma, arrivava dalla scia dei famosissimi Aldo Brothers. Un po' di successi, quelli che li hanno resi famosi in tutto il mondo,

Wiggle Wiggle. Ne manca una, c'era anche La La La He, che magari sentiremo integralmente nella storia della dance, così come tutti i dischi degli Allman Brothers. E adesso, signore e signori, nella storia della dance arrivano i 49ers.

disco dei 49ers. Questa è la versione remix di Baby I'm Yours. State ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, sempre made in Italy da Brescia. Andiamo in Sardegna, ci aspettano i Derubar con il timbal.

Come già detto poc'anzi, il progetto tutto italiano The Room Bar con El Timbal ne hanno fatti diversi di pezzi, c'era questo è il più famoso, poi a Bailar Mi Gente anche Puerto Rico. Dietro questo progetto si celava

0: e poi partiva il bongo. Gonna shake it, baby. Gonna shake it. Gonna shake it.
1: Minchia, oh fratello,
0: te la ricordi la Tribal House?
1: Minchia, quando c'era la Tribal House
0: c'erano dei pezzi. Dovremmo dedicare uno spazietto alla Tribal House, dai. Adesso mi sono galvanizzato, lo facciamo. Torniamo indietro al 1990, risultò essere uno dei dischi più ballati di quell'anno. Arrivano i London Beat.

il disco dei 2000 con la voce di Didi Klein, si chiama Fire, prima il London Beat dal 1990, cioè siamo tornati indietro veramente di un botto con I've Been Thinking About You. C'era anche la versione remix di Class, molto carina, uscita poi insomma più recentemente, penso verso il 2012-2013. Per quanto riguarda 2000, ho già detto che questo pezzo è cantato da Didi Klein. Lo sapete cos'altro, anzi quale altro pezzo ha cantato Didi Klein? Appena te lo faccio sentire.

la stessa voce di Webb. Adesso che ci fai caso, di la verità, eh? È uguale. Fire e Loving Times. Questo pezzo sono più di 25 anni che mi fa venire la pelle d'oca. È il bello della dance che ci ha fatto crescere. Alza quel volume, va.

prodotto dal grandissimo Pierluigi Giombini, la voce di Didi Klein. Abbiamo detto poc'anzi, la stessa che cantava i 2000 con Fire. Nella storia della dance continuiamo con queste atmosfere un po' così, ma torniamo indietro di due anni, 1997, Sash con St-

italiani Ricky Leroy, che nel 1996 fece un giro negli studi della Media Records per produrre questa perla rimasta incontaminata nella storia della musica progressive. Si chiama First Mission, uscì verso la fine del 1996 ed ebbe successo poi, tanto per intenderci, nei primi mesi del 1997. Ti ricordi e ti vengono di nuovo in mente un sacco di cose ascoltando tutti i giorni la storia della dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

pezzo indimenticabile di Fats & Small, uscito nel 1999, si chiama Turn Around. Ogni volta mi piace ricordare anche il video, girato quasi interamente in un negozio di dischi che adesso non ci sono più. Oddio, in Italia ne sono rimasti 3, 4, 5, una decina. Salutiamo tutti quelli che hanno ancora un negozio di dischi, facendogli un applauso perché hanno tenuto botta, hanno saputo resistere all'avanzamento del tempo. Poi adesso, insomma, i vinili stanno anche tornando di moda. Quanto era bello comprare i vinili, scartarli e sentire quel profumo di nuovo, che meraviglia. Dall'Inghilterra ce ne andiamo in Romagna, ci aspettano Nari

italiano, ne abbiamo parlato un sacco di volte e oramai credo che lo sappiano tutti, si chiama Sunshine and Happiness, la voce di Daryl Pendy dall'Emilia Romagna, Nari e Milani, che ho avuto anche il piacere di conoscere, però non li ho ancora intervistati. Facciamo così, rimaniamo in Italia, però ci prendiamo un diretto Bologna-Palermo, perché lì, nel capoluogo siciliano, ci aspettano i Tipical con Why Me.

grandissimi Typical, e questa arriva dal 1996 ed era un po' quella fusione tra la musica dance e l'house music, perché in realtà i Typical arrivavano da un percorso house iniziato con Illusion e poi Round and Round. La stessa The Color Inside era un po' un inframmezzo, stava lì in mezzo, e anche questa bellissima Why Me appena ascoltata qui nella storia della dance si ritorna indietro di un anno con i Systematic.

passano qui nella storia della dance ogni giorno due ore. Insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo con

ve ne sogniamo una dietro l'altra qui nella storia della dance. Ogni giorno 30 anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Anche oggi veramente la goduria, io non so più cosa fare, passo 2 ore con la pelle d'oca, ma mi sa che non sono l'unico, eh.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 6:57.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Cosa succede a chi partecipa al Grande Fratello quando poi la trasmissione finisce? Beh, per gli altri non lo so, ma nel caso di Tommy è molto semplice. Torna a fare il suo lavoro, cioè il DJ. E quest'estate sta scalando le classifiche con Stay, pubblicato con un nome un po' difficile, provo a dirlo tutto. TNF Molto Sugo versus Rondò Veneziano featuring CC Rogers, che sarebbe il cantante dei Gesto Funk. Sul palco di Top of the Pops, Tommy V!

presentava il mio sosia Daniele Bossari, e questo è il nostro momento live. Ogni giorno ci ascoltiamo un pezzettino live di una trasmissione che può essere Festival Barto, Pop the Pops, un disco per l'estate, Azzurro, insomma ogni giorno cerchiamo

0: Mattola insieme a Tommy V e Spiller.
1: Il canale, che nostalgia, voglio andare
0: a Venezia, un po' che non ci vado, lì in gondola, magari chiamo anche Tommy V, ci facciamo un aperitivo, ma perché no?
1: Il canale.
0: E adesso, signore e signori, sempre made in Italy, cambiamo decisamente genere, arrivano il coro con Because the Night.

1992 ha ottenuto successo in tutto il mondo questo pezzo dei Coro cantato da Talisa, Because the Night, qui nella storia della dance. L'originale di Bruce Springsteen, l'abbiamo già detto un sacco di volte, poi prestato tra virgolette a Patti Smith, che l'ha reso celebre in tutto il mondo, e ne sono uscite un sacco di cover anche dance. La più famosa rimane quella dei Coro, ma ci sono anche

anzi il più grande successo dei Cascada, si chiama Every Time We Touch. Abbiamo fatto anche innervosire la signora del piano di sotto e vabbè, ogni tanto succede. L'originale di questo pezzo era di Maggie Bailey.

anche questo ripreso in un sacco di salse recentemente negli ultimi anni, anche da Gabry Ponte. La sua versione, diciamo, si chiamava Easy on My Heart. A proposito di Gabry, ce lo ascoltiamo insieme a Derica con I Don't Know.

0: sentito anche il Pugibol. Vabbè, mi sembra giusto per questa perla incontaminata del 1995. Ci ha fatto divertire, ci ha fatto straballare DJ Charlie Morato con Wonder, prima Gabri Ponte insieme a Derica con la nuova versione di I Don't Know. State ascoltando la storia della dance e adesso Kick Out The Day.
1: La storia della dance, Kick Out.

0: YOLO for the bigger and bolder.
1: Mi è venuto un po' di fiatone, mamma mia che fatica nel riballare questo grande disco dei Zu Fabiola. Si chiama Lift You Up. È sempre bello ascoltare la chicca of the day, un disco che magari non senti da anni, o perché non hai mai sentito, perché la gente poi mi scrive: oh Dino Brown, grazie che mi hai ritirato fuori questa perla degli anni 90 o 2000, a seconda di dove andiamo a pescare la nostra chicca. La

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

In tutto il mondo nel novembre del 1993, ma è diventato il disco più venduto in Italia e non solo nel 1994. Infatti, quando tutti pensiamo a The Rhythm of the Night, pensiamo immediatamente all'estate del 1994, ma mi preme ricordarvi che in realtà arrivò al numero uno nella primavera ed è stata tipo 2-3 mesi veramente in vetta alla classifica italiana, marzo, aprile e maggio quasi certamente. Super progetto di Checco Buontempi, rimaniamo sempre in quell'anno magico con Sing Go.

Marvelous Melodicals, anche in questo caso progetto tutto italiano, uno dei miei dischi preferiti di quel lontano 1994 al quale abbiamo dedicato questo spazio della storia della dance. Andiamo proprio in estate, perché poc'anzi vi ho detto che The Rhythm of the Night di Corona risultò essere il disco più ballato nella primavera del 1994, perché in estate si sentiva solo un pezzo ed era questo qui.

0: fatto salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo di fabbrica dal 96, era I'm Missing You.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: 1996, uno dei dischi più belli di quell'anno e uno che soprattutto ha avuto più successo rispetto a tanti altri. C'era Il Piano sulla falsa riga di Robert Miles. Antico, dagli studi della Media Records. Quanto era bello il 1996 con la musica progressive, e c'era un pezzo che sono certo ha colpito tutti noi nel cuore. Era Metropolis di J Dado.
1: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: esattamente tra 22 ore, spero con un pochino più di voce. Un abbraccio da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.

0: del Ponte Morandi, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 5 a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione ASPI, la presidente del comitato parenti delle vittime, Egle Possetti.
1: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
0: Una buona giornata da Alessio Galea.
2: The End. Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Allora, oggi torniamo indietro di parecchi anni, esattamente al 2000. Tra l'altro c'è stato un tour commemorativo per ricordare appunto la carriera di questa ragazza che poi ha deciso di dedicarsi alla vita domestica ed è

0: che è stato ripreso anche dal nostro Dino Brown con l'aiuto della voce di Melody Castellari nel 2025, sempre con lo stesso titolo, ma subito l'originale, Mua Lolita di Alizé.
1: Contaminazioni.

Ballonità dal 2025, la versione di Dino Brown e Melody Castellari, prima ancora la versione originale del 2000, appunto, di Alize, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni. Per oggi è tutto, e da Vicky Boselli appuntamento alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo.

0: Abbiamo ascoltato EEO con Raptor qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone di

Alfa, che ho ballato con voi qui su Andes, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rocky Romance.

Rockin' Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana che ho ritrovato con piacere qui su Dance all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata Gypsy Woman, Crystal Waters.

nel lontano novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra vi porto tra i ricordi e le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1984 gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go, scritta dall'indimenticabile George Michael, caratterizzata da atmosfere swing e boogie anni 50. Gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
0: One Dance Classic.

0: su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 9:01.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, un richiamo immediato. Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà del Presidente della Repubblica. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: The end.

0: siamo pronti, noi siamo nati pronti, noi siamo quelli di Ten Dance, qui su One Dance. Ciao a tutti, sono Scara e col DJ Lele Alberganti siamo pronti per...
1: Cosa?
0: E col DJ Lele Alberganti vi abbiamo...
2: Non ho capito, ripetimi.
0: E col DJ Lele Alberganti...
3: Ma allora!
0: E col DJ Lele Alberganti vi porteremo a spasso nella musica dance degli ultimi 40 anni. Ma lo faremo prendendo un trentennio e passando l'assetaccio di 10 anni in 10 anni per ben 3 volte con 3 sequenze. Partiamo con la prima, dal 2011, con la voce splendida di Rihanna, l'arrangiamento, i suoni, la produzione ad opera del DJ Calvin Harris. Quella che ascolteremo è We Found Love. Dal 2001, dall'estate caldissima del 2001, un grande successo europeo, quella degli Alcazar, Cry at the Discotheque. Apriamo la sequenza dal 1991 con questo grande artista purtroppo scomparso recentemente, Africa Mambata, con Just Get Up and Dance.
4: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: dal 2011. Dal 2001 anche gli Alcazar con Cry at the Discotheque, ricostruita sulla più famosa Spacer di Sheila B. Devotion. E dal 1991 abbiamo aperto la puntata con Just Get Up and Dance degli Africa Bambata. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricate l'app e portateci sempre con voi. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Tra poco, dal 2020, i Medusa con Lose Control. 10 anni prima, dal 2010, anche Alex Gaudino con I'm in Love. Apriamo la sequenza dal 2000 con il mio amico Tristano De Bonis, che oltre ad avere una voce veramente incredibile è anche un grandissimo autore. E tra l'altro lo saluto, ciao Tristano. Magic Box con Carry On.
1: Ten Dance su One Dance.

0: Control, Medusa dal 2020, dal 2010 abbiamo risentito anche I'm in Love di Alex Gaudino e dal 2000 Tondi Tondi Magic Box con Carry On. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nella prossima sequenza. Dal 2012 risentiremo la versione dei Rio di Summer Jam, 10 anni prima dal 2002 Paola e Chiara con la versione remix di Fargetta di Festival. Apriamo la sequenza dal 1992 con un grande successo interpretato da Patti Smith, scritto da Bruce Springsteen nella versione di coro con la voce bellissima di Talisa, Because the Night.
1: Tendance ogni giorno su One Dance.

La senti, fa subito estate questa Summer Jam dei Rio. Dal 2012, dal 2002 anche Paola e Chiara con Festival, e dal 1992 abbiamo risentito anche i Coro con Because the Night. Siamo in chiusura, ma c'è ancora un appuntamento, tra l'altro importantissimo, perché io e il DJ Lele Alberganti, non a caso l'elegante, diventiamo super pettinati. Tra poco vi faremo riascoltare Lady Gaga e Ariana Grande con Rain on Me nella versione remix.

e con la versione remix di Rain on Me di Lady Gaga e Ariana Grande nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

0: 70 e 80. 1986, tormentone di quell'estate, partecipò al Festival Bar senza però vincerlo, ma rimane veramente una delle canzoni di maggior successo di Spagna. Questa è Easy Lady.
1: One Dance Classic.

Era Spagna con Easy Lady qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 10.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa, appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: The end. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, un'altra avventura nella storia della musica con un grande personaggio, The King of Pop, Michael Jackson, dal 1996 con They Don't Care About Us, che è stato il quarto estratto dall'album History, Past, Present and Future Book del 1995, poi è stato riproposto in chiave remix anche nell'album storico Immortal del 2011, canzone che è stata ripresa in chiave più sexy anche da One Hill con Ellie May, canzone che ricorda molto l'estate e crea un'atmosfera molto particolare che sentiremo dopo la loro versione di They Don't Care About Us. Ma subito The King of Pop, Michael Jackson.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Jakarta, American Dream. Live da Dance Star Award.
2: Here with American Dream, it is Jakarta.
3: Rapport on.

0: Jakarta, American Dream, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

Fire è il titolo di questa canzone che conosciamo bene, che ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1996 e con Josh e i Typical

Keep Pushing, Boris Dlugosz, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1996 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi possiamo rivivere insieme grazie alla musica che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Il gruppo musicale disco funk degli Chic con Everybody Dance dal 1978, tra i fondatori Nile Rodgers alla voce e alla chitarra. Chic, Everybody Dance.
0: One Dance Classic.

0: Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Donald Trump accusa la Cina di cyberspionaggio a pochi mesi dal voto di midterm. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran inoltre minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso del gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, facoltà del Presidente della Repubblica. L'Italia resta nella morsa dell'afa, oggi bollino rosso in 16 città, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Meno 48 ore alla vigilia dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Una buona giornata da Alessio Galea.
7: The end.

0: Vibes, questa volta Dinoro e Gigi Doug con In My Mind ci accompagneranno nell'estate del 2018, tra poco anche Erika da quella del 2003 con I Don't Know e subito negli anni 90 con I Like It del DJ Herbie.
1: Summer Vibes su One Dance.

My Mind è il titolo della canzone di Dinoro e Gigi Dug dal 2018, prima Erika con un grande successo dell'estate 2003, I Don't Know, e ad aprire questo appuntamento Summer Vibes il DJ Herbie dal 1991 con I Like It. Tra poco Lovers on the Sun dall'estate 2014, David Guetta, da quella del 2000 Mauro Picotto con Comodo, e subito negli anni 90 con The Sign da Tu.

86, prima da quella dell'85 Tarzan Boy di Baltimora e da quella del 1999 Mario Pew con Runway. Si chiude così una super puntata di Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One. Dance.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Con Lauretta Vostra, ben ritrovati, un viaggio tra i ricordi più belli. Dal 1984, colonna sonora di un mitico film, Footloose, con protagonista Kevin Bacon. Kenny Loggins firmò la colonna sonora di quel film, ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone. Footloose, Kenny Loggins.
0: One Dance Classic.

0: Kenny Loggins Footloose qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:59.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere piemontese 72enne che ha ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. I magistrati raccoglieranno tutta la documentazione, poi il guardasigilli potrebbe trasmettere l'incartamento al presidente della Repubblica. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, nel Savonese, mentre giocava con un pungiball. È stato investito da una forte scarica elettrica. I sanitari non sono riusciti a salvarlo. L'area del Luna Park è stata messa sotto sequestro. Un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. È accaduto in tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Un incendio rivampato all'alba di oggi nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme alte, una lunga colonna di fumo nero, si sono sprigionate sulla terrazza di un appartamento di Corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente. Il rogo sarebbe scoppiato a causa di un malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Le finals ATP di tennis si svolgeranno ancora a Torino fino al 2027 e l'Inalpi Arena aumenterà la propria capienza, oltre 13.500 spettatori sugli spalti. Ad annunciarlo il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, alla presentazione del torneo dei maestri. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sei su One Dance.
0: Qui
1: su

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dalla storia della musica disco, esattamente siamo al 1979 con il disco di Ladybug, Bubble Bee Unlimited, che praticamente era una parodia con delle voci velocizzate per ricordare il famoso film Love Story, una storia d'amore però tra due insetti, tra un'ape che poi diventerà anche una coccinella all'interno del testo della canzone. Canzone che diventerà nel 2001 anche Movie Fit di Jack Floyd e poi con questa bella chitarra inconfondibile nel 2019 una versione più pettinata, quella di Harrison Hart, che si chiama Back and Forth. Ma subito Bumblebee Unlimited, Ladybug.
2: Contaminazioni,

Back and Forth di Harris and Hart va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche dal 2001 Movie of It di Jack Floyd e Bumblebee Unlimited dal 79 con Ladybug. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou. Questo è il suo ultimo singolo. Si

0: Set It Just Won't Do qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su And Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del tempo ci farà tornare all'estate del 2009, quando ballavamo queste 5 canzoni. La prima che ci

Memory Chart. Tutti i giorni su One Dance torniamo nel passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che ci fa tornare all'indietro. Tra le più forti nell'estate 2009 anche Roy Raw

po' come il prezzemolo, Pitbull. Ha collaborato con chiunque e l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re di quell'estate, Bob Sinclar con Lala.

Ricciard, che grazie alla sua macchina del tempo è tornata all'estate 2009. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima Memory Chart. Bye!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche l'indimenticabile Pino D'Angiò dal 1980 con Ma quale idea, un mix tra rap e funk considerata una delle più rappresentative degli anni 80 in Italia.
0: One Dance Classic.

0: Dangiò, ma quale idea qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel Savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park, un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro, in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
5: Siamo soddisfatti, crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
4: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: The end. Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. I believe it.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra

novella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa memory chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter, Friends.

It Goes On, pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. E la Franza appena sentita qui su One Dance, come ogni giorno trovate la Memory Chart. E grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti c'era

Il Molly, DJ Molella, con questa canzone intitolata XS, tra le più forti nell'estate del 1995. E adesso con Wanna Be With You, Ginny.

amate fare ginnastica? Questa è la canzone giusta dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le più forti c'era anche la Macarena di Lost the

0: Diavolo questo villaggio turistico, ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart, grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

fresco Sasha Lapessen arrivò subito dopo la primavera ed è stato un album meraviglioso quello di Sasha, dal quale vennero estratti un sacco di singoli di successo. Encore une fois, Ecuador, Adelante, Mysterious Eyes, appunto La primavera dell'amore e soprattutto 6 del 1997. La voce di questo pezzo era di Zina Cousins, che poi qualche anno più tardi fece anche la sua particolare versione di Hymn degli Ultravox.

questa la versione di Hymne originale degli Ultravox, come detto poc'anzi, di Tina Cousins, colei che cantava Mysterious Times, anche se la versione più bella di questo pezzo rimane dei Caballero.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo

0: alla storia della dance. Dal 1982, direttamente dal film Rocky III, i Survivor con Eye of the Tiger, due nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe, una di quelle canzoni proprio che ti danno una carica pazzesca. Eye of the Tiger, Survivor.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Survivor, Eye of the Tiger, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Siamo qui prontissimi come ogni giorno ad accompagnarvi all'interno del mondo di One Dance con il nostro appuntamento che si chiama Ten Dance. Prende un trentennio e lo passa al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto al mondo della musica dance dal punto di vista delle mode, le tendenze, i suoni e soprattutto i protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che purtroppo ci hanno lasciato. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Ciao a tutti e siamo prontissimi con la prima sequenza. Tra poco, dal 2010, risentiremo Tim Berg, che è il vero nome del grande Avicii che purtroppo ci ha lasciato. Questo è stato il suo primo successo internazionale, Bromance. Dal 2000 il mitico Gigi Dag, e questa non ha certo bisogno di presentazioni, ma lo dico comunque, L'Amour Toujours. E apriamo la sequenza dal 1990 con l'autore originale di Infinity, signore e signori, Mr. Guru Josh.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: programmatori non bastano mai i complimenti quando ci ritroviamo queste sequenze. Bromance di Tim Berg dal 2010, dal 2000 anche Gigi Dag con l'Amour Toujours, e abbiamo aperto la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendance dal 1990 con Infinity di Guru Josh. State ascoltando Tendance qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non avete scaricato la app, andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate la app e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza, dal 2016, fra poco i Kungs con This Girl, 10 anni prima, dal 2006, Booty Love con Boogie Tonight. Apriamo la sequenza dal 1996 con JJ Brothers e Move It Up.
1: Tendance su One Dance.

0: Girl dei Kungs dal 2016, prima ancora dal 2006 Booty Love con Boogie Tonight e dal 1996 JJ Brothers con Move It Up. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance. Volete ascoltare questa o altre puntate di Tendance? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Tra poco, dal 2018, risentiremo I Got Life di Martin Garrix. 10 anni prima, dal 2008, Madonna con Four Minutes. Apriamo la sequenza dal 1998 con DJ Molella e con un grande classico che si rifà alla famosissima Let Me Go degli Even 17, che per l'occasione diventa With Rings Let Me Go.
1: Tendance su

Dal 2008 anche Madonna con 4 Minutes e dal 1998 abbiamo risentito anche Molella con We Drinks, Let Me Go. Queste tendenze qui su One Dance, e come avrete già notato da questa super sigla molto pettinata, è arrivato il momento l'elegante. E allora tra poco risentiremo Goosebump con Never Gonna Do.

e con Never Gonna Do dei Goosebumps nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live a un disco per l'estate 1994. Avenstone, All Aboard.
2: Un altro piccolo evento è questo Festival dei Giovani. Un altro giovane leone, anzi sono due. Due belle caramelline, belli colorati. Li vorrei subito sul palco. Eccolo qui, l'urlo per Avenstone, All Aboard.

0: ascoltato Aven Stone, All the Boards, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Gli diamo di Dream Progressive in questa pillola. Ti parlo del DJ Panda.

Panda nel 1996, proprio a fine estate, arrivò al numero 6 della classifica italiana con la sua più grande hit che si chiama My Dimension. Ma in realtà il DJ Panda fece successo anche 2 anni prima, nel 1994, con la sua It's a Dream.

0: fumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 14:59.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Caso Roggero, firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. L'uomo sta per costituirsi nel carcere di Bollate, mentre la moglie ha ufficialmente chiesto la grazia. Ed è scontro politico sul caso. Dopo che il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria per la richiesta di grazia per Roggero, il capo dello Stato Mattarella ha convocato il guardasigilli, ricordando che la grazia è una prerogativa esclusiva del Quirinale. E sulla vicenda è intervenuta sui social la Premier, rivendicando una norma del DDL sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno. Sicurezza delle piscine. Dopo la morte dell'undicenne Alice a Sestri Levante, i cui capelli sono rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione, il ministro Musumeci ha annunciato un DDL urgente per mettere in sicurezza le strutture. Si è spento a 91 anni Osvaldo Bagnoli, storico allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas Verona nella stagione 1984-85 e poi di Genoa e Inter. Ora e per sempre leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano, ha scritto l'Hellas Verona. È tutto da Nicola De Muro.
6: The End. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax.
3: One Dance, la tua carica ogni giorno.

producer francese David Guetta, appena sentito qui su Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf. I don't want-

ballato con voi qui su Andes, canzone che mi fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentii più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso Shine On!

0: nonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!
1: One Dance!

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida Atomic. Ready for Abe, his job begins.

0: 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. Be proud of what you are. But most of all, learn to respect.

0: e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro disco viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emmanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999 vinse un disco per l'estate e partecipò a tutte le tappe del Festival Bar. Neja, The Game.
2: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game.
3: Neja! Vai, si comincia!

0: Festival Bar 1999, Neja, The Game. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. È arrivato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Ora è diretto alle carcere di Bollate per costituirsi. Il legale chiede però di rinviare l'ingresso in cella. La moglie di Roggero deposita la domanda di grazia. E il caso della grazia a Roggero è diventato ben presto argomento della politica. Nordio, ministro della giustizia, ha inviato l'istruttoria finalizzata alla concessione di tale grazia. Il presidente Mattarella però lo frena e dice: è una prerogativa del capo dello Stato, lo invita di fatto a rispettare la Costituzione. Proseguono gli attacchi statunitensi ai danni dell'Iran. Dal 22 giugno, fa sapere il regime iraniano, morte 38 persone e 400 sono rimaste ferite da questi raid, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman. Confessato il delitto ed è stato arrestato il 51enne fermato nella notte dai carabinieri per l'omicidio di Antonio Greco, il pensionato di 79 anni ucciso a coltellate ieri sera a Collegno, in provincia di Torino. All'origine dell'aggressione una lite scoppiata per l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte della vittima e del figlio. Lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, che guidò il Verona allo storico scudetto del 1985, tra le altre squadre allenate il Genoa e l'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

Nell'estate 2011 per il prezzemolino Pitbull, che ha collaborato praticamente con chiunque quasi, e in quell'estate collaborò con J-Lo, Jennifer Lopez. Era On The Floor, prima Untausa di Tommy V dall'estate 2005, e ad aprire questo appuntamento Summer Vibes dall'estate 98 Honey di Musti. Tra pochissimo, dall'estate 2025, Bob Sinclar con Cruel Summer. Dal 2013 I'm in

chi non ha cantato questa canzone in disco almeno una volta, oppure nei locali il venerdì, il sabato, anche la domenica. Titanium, David Guetta, grande successo dell'estate 2012, 10 anni prima Whirl the Dance di Prezioso e Marvin, e dall'estate 1990 49ers con Touch Me. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes, che tornerà prestissimo qui su Undance. Da Stefano Federici è tutto.

0: sun. Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001, Estrella, la Playa del Sol.
2: La Playa del Sol.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
6: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, ma sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per l'idea di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: 17 di luglio, una puntata da ascoltare con le mani ben salde sui gioielli di famiglia, perché in realtà è il venerdì 17 che porta sfiga. Vabbè, noi ci pensiamo, magari si spegne la radio, speriamo di no. C'è Dino Brown al microfono, Jean-Luc Duval al mixer. Voi come state? Tutto ok? E allora partiamo, dai, Superman Lovers.
1: La storia della dance.

a subito aprire la bollicina per questo grande pezzo di Superman Lovers, DJ producer francese che nel 2001 ha ottenuto il successo mondiale con questa bellissima Starlight, tra l'altro recentemente negli ultimi mesi insomma ripresa anche da One Republic, e poi Bob Sinclair ne fece un mashup circa 2-3 anni fa con la sua Electrical Romantico, non so se vi ricordate, ma era il suo pezzo cantato da Robbie Williams. Signore e signori, ritorniamo indietro di 3 anni, 1998, arriva anche Pete Heller con Big

giornale, prima Ibiza e poi in tutto il mondo campiona un pezzo degli anni 70 delle Star Guard, ovvero Wear It Out. Il DJ si chiama Pete Teller e questa è Big Love, appena sentita qui nella storia della dance, che diventa chiaramente anche la storia della house music, della progressive, della trance e di tutti quelli che, come dico sempre io, ci sono rimasti incastonati nel cuore e nella mente. E adesso Made in Italy, arrivano i Datura insieme a Billy Ray Martin con Mystic Motion.

portato al successo questa Mystic Motion. Ogni tanto succedeva, anzi spesso succedeva, che negli anni 90 dei remix ottenessero molto più successo rispetto all'originale. Signore e signori, aprite il cuore, perché dal 1997 arriva DJ Dado con Coming Back.

0: come se fosse ieri, contenuta in In Mania Dance estate del 1997. Tra l'altro, Coming Back era il primo disco di quello spot. Senti un po' qui.
1: Le vacanze sono scoppiate, è tornata In Mania Dance estate. 38 successi con Obsession, Paradisio,

0: pensate, 2 CD al prezzo di uno.
1: Anche musica senta.
2: Anche musica senta, che bello. Un applauso a Imani Adesso Estate. Ci sta sempre DJ Dado, questa volta insieme a Nina con One and Only.

storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval. Allora, spesso ricordiamo anche le versioni di Leone di Lerdia, insomma, perché anche lui era importante nella musica dance degli anni 90, perché faceva tutte le parodie famosissime. In questo caso era Io c'ho fame, mangio

Leone di Lerna con l'autotune, tra l'altro. Dovremmo farne una puntata con tutte queste versioni del grande Leone. Signore e signori, arrivano da Torino gli Eiffel 65 con

0: La storia della dance con Dino Brown.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili.

0: pubblicità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: love, the energy.
1: Con quel sax che ti entra in testa e non esce più, delle semplici parole che recitano I got the love in the music, I got the soul, e l'ho pronunciata un pochettino all'italiana. Questo pezzo dal 2001 ribaltava tutte le piste, qualcuno lo usava in apertura, altri invece lo mettevano proprio centrale, perché è tuttora un disco meraviglioso. Tra l'altro i Deep Swing, l'ho già detto in altre puntate della storia della dance, erano gli stessi

0: Scusate se ci parlo sopra, l'abbiamo ascoltata proprio recentemente qui nella storia della dance, ma sentiamo la versione Future 90s, le nostre versioni rispolverate di grandi classici. Grandi, mi è uscito un po' così come Cristiano Malcioglio, e questo disco viene ripreso da Samuele Sartini nella sua Jumpin'.
1: Future 90s, gli anni 90,

0: storia della dance. Adesso facciamo freestyle e break dance, perché dal 1997 arrivano i Run DMC insieme a Jason Nevins.
1: And it goes a little something like this.

0: voi almeno una volta nella vita non ha provato a imitare le mosse del video di It's Like That? Io una volta ci ho provato, mi sono quasi spezzato l'osso del collo, ma sapete che l'idiozia soprattutto a 20 anni c'è. No, che 20 anni? Ne avevo 16, perché io sono di classe 1981. Quando è uscito questo pezzo me lo ricordo benissimo, video straordinario e versione di Jason Nevins, veramente coi fiocchi, che fece anche leggermente arrabbiare i fan dei Run DMC, che erano duri hip hop e volevano solo quello. Invece lui gli ha messo il cassone sotto e l'ha portata in tutto il mondo, perché poi è diventato veramente un successo mondiale. Attenzione alla chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

super disco dei Wild Child, si chiama Renegade Master, il remix è quello del grandissimo Fatboy Slim, anche in questo caso era il 1997. Avete ascoltato la nostra super kick

più grandi DJ producer trance che ci siano mai stati nella storia proprio di questa musica. Sto parlando di Ferry Corsten. Questa arriva dal 1999, il suo progetto parallelo si chiama System F, con Out of the Blue era il disco viaggio qui della storia della dance. Ritorniamo in Italia ma sempre viaggiando. Basic Connection, You Are My Love.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, è arrivato al penitenziario di Bollate. Ai giornalisti che lo attendevano ha detto: il capo dello Stato ha graziato Laminetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. E l'intera maggioranza di governo auspica la grazia. Il caso scuote anche le istituzioni dopo il faccia a faccia in cui Mattarella ha ricordato al ministro della giustizia Nordio che la clemenza spetta solo al capo dello Stato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso della piscina di Sestri Levante, dove una undicenne è morta perché i suoi capelli sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione. E il ministro Musumeci ha chiesto una disciplina severa per proteggere le strutture pubbliche e private, sottolineando il drammatico bilancio di ben 5 minori deceduti in piscina negli ultimi 3 mesi. Caldo asfissiante al centro-sud con picchi di 47 gradi in Sardegna, mentre al nord rinfresca per i temporali. Domenica le città da bollino rosso caleranno a 14, ma Torino registra il record di 23 giorni di allerta. E due donne di 74 e 78 anni sono morte oggi per un malore in spiaggia in Liguria, nel Salernitano. È tutto da Nicola De Muro.
6: The end.
7: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
8: Right, let's get something right. Every time this next lady's on radio or television, they get her name wrong. It's written Rosella, it's pronounced Rosella. She's from Zimbabwe. She has a hit at 26. Everybody's free.

nostro momento live, la protagonista è Rosalla con questo pezzo che arriva dal 1991, si chiama Everybody's Free, in diretta da Top of the Pops, la versione inglese che poi è la mamma di tutte le versioni mondiali. Tra l'altro i più attenti si ricorderanno disco ripreso anche da Bob Sinclair qualche annetto più tardi della sua Sound of Freedom.

0: Bob Sinclair. Questa arrivò subito dopo Rodney Spari, me la ricordo benissimo. È il periodo di maggior successo di Bob Sinclair, che uscì con Love Generation, World of Dawn, Rodney Spari e Sound of Freedom. E se non sbaglio, subito dopo, quasi immediatamente dopo, arrivò anche Lala Song, la quintetta, la cinquina più che quintetta di Bob Sinclair. Era un pezzettino di Sound of Freedom.
1: La storia della dance.

spari guai e ti passa veramente tutto. Tra l'altro Underfish, progetto molto importante di fine anni 90, inizi 2000, c'erano un sacco di dischi che mi facevano impazzire, ma il mio preferito rimane sempre Acid Music.

0: Non è una semplice trasmissione radiofonica, ma una materia ben studiata. Ho fatto una sorta di mashup. Prima c'erano gli Adam con Zombie, disco cantato da Melody Castellari, chiaramente l'originale era dei Cranberries. Abbiamo nominato Lee Marrow, ovvero anni 80, e allora torniamo lì con il disco 80.
1: La storia della dance, disco 80.

0: il 25 febbraio del 1987, pensate un po' voi, l'ho già detto l'ultima volta che abbiamo suonato la Isla Bonita, era stato pensato e proposto a Michael Jackson, il quale poi lo rifiutò e venne di conseguenza proposto a Madonna, che riscrisse completamente il testo e anche qualcosina della melodia. Uno dei più grandi successi degli anni 80 era la Isla Bonita.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: La storia della dance. I want
1: you. Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Man e complicò ancora di più la situazione ai 20 Fingers, che già erano stati censurati col primo disco, poi se ne uscirono con uno che, se vogliamo, era ancora peggio, questa Lick It, ma comunque riuscì ad arrivare al numero uno della classifica italiana. Pensate un po' voi, era il febbraio del 1995, un sacco di tempo fa. Andiamo all'anno successivo, 96, con Tania Louise.

uscito nel 1992, diventato poi famoso qualche anno dopo, questo pezzo di JD, fantastico, si chiama Plastic Dreams, qui nella storia della dance, era il nostro disco

super disco come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno a due ore insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90 sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia.

1995, grandissimo Tony Di Bart con la sua YDDA qui nella storia della dance. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda quest'ultima puntata della settimana. C'è ancora spazio per Fats & Small con la loro Feel Good.

0: prendeva un disco di Eros Ramazzotti a Brighter Day, Stefano Secchi insieme a Talisa, e il pezzo che va a chiudere l'ultima puntata della settimana della storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso e spero di tornare con un po' più di voce, perché è cosa buona e giusta. Ciao a tutti da Nino Brown.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:58.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Si è costituito nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere molti giornalisti. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Così ha detto il gioielliere 72enne. E intorno alla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Ieri Mattarella aveva convocato il ministro della giustizia Nordio per ricordargli che gli atti di clemenza sono di esclusiva competenza del capo dello Stato, ma oggi Nordio ha di nuovo attivato l'istruttoria della grazia perché la moglie di Roggero ha fatto richiesta in tal senso. Andy Burnham, acclamato nuovo leader del partito laburista britannico, sono pronto a governare, è la nostra ultima chance di cambiare. E questa è la sfida lanciata dal re del Nord. Lunedì il passaggio di consegna con Keir Starmer a Downing Street. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È tutto da Nicola De Muro.
6: One Dance. The end.
7: One Dance. La storia siamo noi.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti e benvenute, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per farci tornare alla primavera del 2022 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Partiamo con David Guetta, Ella Henderson e Becky Hill. Pazzo quello che l'amor può fare, Crazy What Love Can Do.

Del tempo che è tornata all'indietro di 3 anni. Siamo nella primavera del 2022 e tra i pezzi più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Jax Jones.

mamma fa più spesso. Dove sei andato? Where did you go? Appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2022, il pezzo l'ha firmato Jack Jones. E adesso Ferrari, James Hype.

Volevate il ritmo? Eccolo, grazie a Raffa FL è arrivato il suo ritmo. Con questo pezzo si chiude la Memory Chart della primavera del 2022. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta all'anno 2000, due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni, questa Rain Dance firmata Pablo & Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Giotti Vannelli, è il nostro Disco Viaggio.

0: Sun con Rain Dance, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del Marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta, direttamente dalla trasmissione Chaos, in diretta dalla discoteca Genux da Blitz. Take My Way.
2: Da Chaos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz. Ciao.
3: Ciao ragazzi.
2: Da Blitz, che comunque adesso, a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio, se possibile, del primo Let Me Be. Non è facile.
3: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè, noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
2: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo. E invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile. E poi sei vera, non sei un'immagine,
4: esatto,
2: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Okay. Take my way, baby, baby.

0: Abbiamo ascoltato Da Blitz, Take My Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una canzone che conosciamo tutti del 1995 ed è la canzone del gruppo inglese dei Nightclowers con il DJ americano Mark Kitchen, anche se l'originale era del 1992, un po' più acid jazz, infatti ha ottenuto meno successo rispetto a questa canzone, che poi è stata rivisitata anche nel 2021 dal DJ inglese Wrighton con la partecipazione

Friday di Rhyton va a chiudere il nostro spazio di oggi dal 2021, e prima abbiamo ascoltato anche i Nightcrawlers con la versione originale di Push the Feeling On del 1995. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

0: Resurrection era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shami Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo. Si chiama Lose Myself.

0: Day qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto all'estate del 97 in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di Bailando.

Quando questo gruppo musicale che arriva dal Belgio, che ha riscosso veramente un sacco di successo tra il 1996 e il 1998. Questo pezzo in particolare è diventato un tormentone nell'estate del 1997, ha raggiunto le prime posizioni in Belgio, Norvegia, Finlandia, Svezia, Francia e anche in Italia, ottenendo 2 dischi di platino. Fecero altri 2 singoli, Paradiso, molto carini.

0: pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:59.
3: Tutta la dance che ha fatto la storia
4: la trovi su One Dance.
3: Alza il volume
4: e goditi questo disco.

appena sentita qui su Andes con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andes, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock. King of Rock.

abbiamo aumentato i BPM con King of Rock, protagonista su And Dance, lui, il DJ Herbie. La Memory Chart ci ha fatto tornare all'estate del 2002 e tra le più forti c'era Time to Rock di Gabry Ponte. This is the

tutto quante belle canzoni, tra le più forti in song Cosa resterà, firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996. Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: Robert Miles con Fable era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. Start.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Andiamo al 1997 per riscoprire una perla che ha fatto la storia della musica Dream, Trance e Progressive. Storia tra l'altro in tutti i club del mondo, in questo caso Members of Mayday, progetto techno tedesco dietro al quale si celavano Klaus Jankun e il grande Wes Bam, organizzatore della storica Love Parade insieme a Dr. Motte. Signore e signori, del 1997, Sonic Empire.

0: lei, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar e Tormentone estivo 1992. Snap, Rhythm is a Dancer.
2: Curiosità discografica: in questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm is a Dancer.

0: Festival Bar 1992, Snap, Rhythm is a Dancer. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

weekend di luglio. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Ogni weekend insieme a Dino Brown ci ascoltiamo i 20 dischi dance più forti. In quest'estate al numero 20 partiamo subito con il disco di Alex Gessa che si chiama All I Need, perde un posto, mentre al numero 19 ci spariamo una doppietta, subito così. Alessio

Corri Papi, numero 18 al 17 questa settimana, perde 3 posti Robin Schulz con Bad Times, mentre al numero 16 ne perdono 3 anche gli Offenbach insieme a Star Sailor.

versione di House Music, il classico di Eddie Amador, uscito nel 1998. Era al numero 14. Questa settimana arrivano due posizioni, non ci fermiamo. Numero 13, Kungs e Boys Noize con Get Away. Mentre alla 12, la prima e l'unica nuova entrata di questa settimana, l'ultimo singolo di Jonas Blue, si chiama

0: questo disco stupendo di Raf Marchesini e Ramon Ramonito, numero 11. Tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

ultimo singolo di Calvin Harris, Satisfy, era al numero 9 questa settimana. Arrivano due posizioni e non ci fermiamo. Numero 8, Madonna con I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Q. Mentre al 7, il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari.

0: Siamo con le prime quattro qui nella Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Questa sera non ti dico no.

la bellissima Anni Cana, il disco di Aura insieme a Lexa Hill, numero 4 questa settimana, guadagnava un posto rispetto a 7 giorni fa. Al numero 3, medaglia di bronzo per Talk to You.

0: QGL Ultra Natè con Moving to the Sun, ancora numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio, buon weekend e buona estate da Nino Brown. Ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance,
3: One Dance.
1: Qui suona la

0: Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live. Era You Are Not Alone. Quattro anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggio.

0: We're Not Alone, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

0: È stato un grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera. Open your mind.